0: של La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Sinfonia, ci sono tutti i colori di Napoli, i colori del nostro Mediterraneo, della musica mediterranea, e c'è un grande balletto, un grande coro, veramente una grande chiusura per tutti a casa. Vice Re Amedeo Minghi, il coro ed il suo balletto. Prego.

0: Grazie. Come state? Io vengo sempre qui molto volentieri. Purtroppo di rado. Chissà perché ci chiamano molto poco da queste parti. E ogni volta che ci chiamano, quindi corriamo. La mia band, vorrei introdurla. Alle tastiere e sintetizzatori, Mr. Bobby Douglas. Alla batteria, Elio Rivagli. Al basso, Guido Guglielminetti. E alle chitarre, come avrete già veduto, un grande autore, cantante, compositore, singer, mio carissimo amico soprattutto, Mario Lavezzi. E ai coli sempre Aida Teodolinda Castignola Cooper, la mia stupenda corista, ma soprattutto ci siete sempre voi. Vi ho dato un assaggio di questo mio ultimissimo album che si chiama Savoir Faire e vorrei, non dico concludere perché ci siamo quasi, introdurre altre due canzoni che amo moltissimo. Una si chiama Milano in macchina, una sera che piove, e un'altra si chiama, come tutti già conoscerete, Ragazzo mio.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva chi la vuole.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: Tu sei bella, ma te la già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di sposare

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto ogni

0: écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Ascolta, mamma è vicina a te, devi dire a mamma, c'è qualcuno che

0: che cosa la mia mamma quando chiami tu mi dice senti.
1: Di già è bella la tua casa, a scuola come va?
0: Bene, ma dato che la mia mamma lavora.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto, se vuoi.

poi mattino dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti saluterei e con la mano ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.

0: ma quando? Non so.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
2: Η ώρα είναι 2:30. Radio Gamma 94 FM.